0: Il nome? Ma la testa? C'è la vostra parente? Alla lontana un po'. Vostra parente?
1: È mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vi vederla, quando mi sia concesso,

Il giorno sempre d'intorno in giro sta, mi riaccucagna per un barbiere, vita più nobile la rosina. Raso di a petti, mi lanciate farmici, al mio comando tutto qui sta. E lanciate farmici, raso di a petti, mi lanciate farmici.

cameriere di qualità, tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e vecchia fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!

Sì, con sì, Lolia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Sì, con sì, Lolia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

vita, un coraglio pentoso pura. Quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un coraglio impostore.

tamburo. Vi scottaste e via, e via. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver con questo imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono utili le smorfie.

io un pomano e posturar. Fia carina, confessate, son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate,

Signorina, la tavola con domattol da fuori. Signorina, la tavola con domattol da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove si affra. Signorina, la tavola con domattol da fuori. Signorina, la tavola con domattol da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove si affra. E non c'è volo nel mori, faccia pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'aveva bellare, me l'ha fatto fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'erano le sparti, faccia pure, gatta morta, cosa dopo quella porta, me l'ha fatto fra. Ero su un'innocentina, cosa l'aveva disperata, tu l'hai disperata, non fa la serrata, non fa la serrata, non fa la serrata, mio padre. Sì,

Signori con alta voce vado partendo fuori. Signori con alta voce vado partendo fuori. Non contiene i seditori, alta voce vado fra. Signori con alta voce vado partendo fuori. Signori con alta voce vado partendo fuori. Non contiene i seditori, alta voce vado fra. Se non sei volendo sporchi, fate pure che sta morta, fate pure, fate pure, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia. Irosina innocentina sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà.